d'un bel tabarin. Più non capisco se piove o se il cielo è sereno. Un campanile rintocca soltanto per me. Alzo la manica e guardo, sono solo le tre. Ho la testa che gira soltanto perché ogni notte son triste, bambina, per te.

notte c'è il coprifuoco e pensare che all'inizio sembrava quasi un gioco. Ora non c'è più tempo per pensare,